0: Bogia FM 88.9.
1: Radio Bogia 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
0: Bogia 88.9 FM.
2: Nosso costume agora rolando de um mandato. Esta maneira, põe um quadro, então, esta visa em posali fora de quadro, e não pode assinar nada outro com nota de quadro, então, tu recebe de lamentar, porque esta põe nos copiar um balde de roupa e pressão. E com a pressão, é nada, vira difícil agora para nos copiar por negociar. Mi te queda lamentare il fatto che il governo ha rubato nota di un anno di trasparenza, perché il Parlamento può aiutare, il Parlamento anche può dare un quadro, un ex ministro ha messo un mandato, e ha mostrato il sentito di superiorità con l'Olanda. Ha rubato anche un quadro, ha rubato anche un mandato, il Parlamento ha messo un mandato, però il governo non è che il Parlamento può buscare il mandato. E è sempre quello che mi lamenta, però non è una cosa, è una cosa che ha un certo mandato per negoziare. E la binte che la vai, non so chi che la ha, chi che la visa, non so che la firma, algo totalmente differente, però ripetiamo qui, c'è un silenzio ermetico, sei nota algo buono. Mi ti chiede, ministro presidente, Yetten, ora che ti ho detto, chi non è mai avviso, il governo di Aruba, vai busca dragflak, un sostegno ampio, assi non può notare il sostegno ampio.
3: E dragflak non c'è in un momento, non è qui, pues?
2: No, e dragflak non c'è, mi ti sicuro, però potete comprare, sei mas mi hona e doina di curva, den AFP con futuro una nota sicura con la tua maggioria. Non sa che acaba il signor de Mesa a expressare su mes contra. A me te escucha varios otros parlamentarios de AFP también base crítico, pero que tiene un sostén de maggioria del parlamento que absolutamente nel momento aquí no.
3: Che tu vai a guardare a Bissac, a Hoffa, a Bissac, per lo che è aspetto finanziario e per lo che è renta, e sa che è algo che ti aiuta a Ruba. Bossa investigazione mi ti intendi, chi bossa un mes a concluire?
2: Sì, e tiene su beneficio non finanziario, per sopra che Aruba deve pagare un interesse più alto, riba debiti COVID, e poi paga un interesse più alto anche, riba altro debito che Aruba deve finanziare nel futuro. Però, non so sa quanto, e mi riferì un rato nel consiglio di Radfan State, che ha salito recentemente, Radfan State anche visa, non ti dà idolo chi con l'anno deve rifinanziare. Men, ora come ne essere visa, sì, deve scappare uno 300 milioni, Radfan State visa non ti perdà, perché non ti parla niente cammino, chi deve ora rifinanziare. E calcolazione tengo più duda di non, non sa quanto è stato in placa, lo che sì non sa, da quello che non sta entregato come autonomia e sei è presto alto. Lui da Corso August in Marte, ha RFT na 2010, e un proprio rapporto di Algemene Recambio di Holanda, ha una evaluazione e avvisa che RFT aqui a strova e crescimento socioeconomico di Corso August in Marte. Non no chiare sei, non unico lifeline, non unico possibilità di nostro crescimento economico. Se sei tamen non vai minimalizzare l'ordine di un lei di reino, ante ora è noto in futuro per Aruba Mas.
3: RFT è chi ti impedì inversionisti da un po' per mese bisogna invertire?
2: E tra un certo rischio anche noi, in Corso, in San Martin, dopo il finanziamento non è più tanto di Holanda, non è che c'è un mercato finanziario molto attivo. È più, Corso non può prestare altro cammino che in Holanda solo. Aquí en Aruba no hay diversificación, y se nos puede atraer otro tipo de inversionistas, no es lo que perde ese. Te sé, te llave de éxito de Aruba y no es lo que perde.

Amici per del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per seguire ascoltando di radio emisora a che, per sovrare radio emisora che sì, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artista, cantante, arreglista e compositore.

Stanno sin di stress minuti le ore di ora di scelta qui dello studio, mi credo invitavo a fare lo che ti ha tratto incontro non andiamo cominciando con lo che ti ha compartito alcune di nostre informazioni con il team ricordavo questo fa lo che ti ha incontro di ogni notte da cerca e il gruppo di orazione Shalom, gruppo carismatica che ti riuni tour di Arson. A noci a che ves na parrocchia di San Juan Pablo II. Pese mi che era invitavo pues pa buenoci sì o sì. Buenoci a chi na parrocchia di Tancleandet, incontro semanale di gruppo di orazione carismatica, gruppo Shalom. Cominciare a torno altrimenti che il restamento di e Santo Rosario si equipano noci di alabanza, adorazione e anche insegnanza e riflessione a voi noci lotta di mani di nostro man Liseni Cruz lo vai ta, è un lo vai ta a voi noci compartì con noi un riflessione al seguente volta cordialmente invitato questo voi noci Shetor na parrocchia San Juan Pablo II perché Tangleandet è incontro semanale di gruppo di orazione carismatica, gruppo Shalom.

0: mi te vi kera invitabo e pa cui Rosario Vivo, quello che vedi prossimamente, è l'ottà dia 29 di giugno prossimo, nella cappella autobista, quello che è l'una di giugno. E Rosario Vivo, nella cappella autobista, questa come si è scelto di me, tra i dia che 21, la nostra se non si intenziona tanto. Particolare personali tambi general si risa altrimenti per e temporada anche di vacanze per tu non smucenan non sobenan ugualmente tambi non si vai tapponi e resa per nostra isla per nostro paese ruba per cada uno di noi naturalmente principalmente non si resa per nostro grandi non resa per nostro infermo non tu resa anche tra di necessità tu rendition la che non si viene junto resa pidi nostro dolce Virgen Maria Virgen di Alto Vista, Virgen di Rosario, per seguir intercede para cada uno de nosotros, Cristo y Jesús. Siempre te cordialmente invitar a esa que está día 29. 29, culo está.
1: Bom Señor.
0: Arriba el próximo. El siguiente, perdón, el siguiente, ya razón.

També vinti un participació en particular per lo que està e per lo que ha aquí, per lo que s'han di Sagrada Corazón de Jesús. E ha de l'una o Jesús e per te exacto, dia 5 de Jesús, nostro pastor, il vicario episcopal, pastor Andrés, da celebrare 35 anniversario di ordinazione sacerdotal e il dia qui, il buon dia sabra, il 5 di agosto, passai soli a tardi, lo celebra un misa di gradimento, arriva a solvidata di Assunzione di Virgine Maria. Después di misa, lo vai un brindis del Hofi di Yolanda, di parte di parrocchia mes, parrocchia Sagrada del Corazón di Jesús, parrocchia Savaneta, lo patrocinà. E se repetizione, poi se repetizione anche da memorabile per il nostro pastor, e per se ti pidi un collaborazione e per questa repetizione anche ti pidi di forma di un regalo effettivo di patrocinio in cultura umana che ti desia. Maniera anzi acaba di ottenere un envelope disponibile per contribuzione qui e poi entrare back di un collecte prove codia prove di augustus di antemano ma c'è anche romana per vostra contribuzione assi ne può essere una servizione qui algo bonita e memorabile per il nostro pastor Andrés.

Fortemente non so si chiama di peggiare son, non sta arriva di 6 dia di novena la onor di Santa Anna, patrona di parrocchia di Nord, mi dico invitation special di parte di parrocchia Santa Anna del Nord, fa vetari, ave questi 6 dia e vetari 5 di mei, questa sigico e novena di misa. E después lo baiting e servizio di misa. Fiesta lo baita già domingo 26 di julio. Lo baita un procession per me con misa. E procession di ancora di misa mese. Dota 5 e media tardi, 7 di 26 di julio. Santo ufficio di misa solemne di fiesta patronale parrocchia dota 6 ore di tardi. E anche la parrocchia di Nord, la parrocchia Santa Anna, la cammina per celebrare su di 250 anni di nostra parrocchia. Questa invitazione per la novena a voi, 22 giugno, tra 5 ore e mezza tardi, e mi sa tra 6 ore e mezza tardi, nella parrocchia Santa Anna.

Stando di buon 54 minuti, levo di ora di scelta che del studio, mi chiedete ricordando anche per si che construì di una forma di comprare un ticket per lo che sta il bingo per ricordare a fondo, per sento, per sarà a Ruba. Il bingo lo metto dia 5 di settembre prossimo di un club caicatio, cominciando fuori 8 di notte. Se da busca per ticket, un commissione per ti in andi, un centro passerà al cota zor per ticket, non solamente gestori per ticket. E bingo, of tambe, despesi di servizione di misa di incaudi in differenti parrocchie, non lo ti insacchi obtenibile. Solamente gestori per contribuire a nos base di formazione, insegnanza, per opinione. Opinione di nos, passa opinione di senta la gnos por sigita panam por sigita be así lo que Dios dona pa así senta ban ayuda siento pastor logra la meta renova edificio renova lo que me ser restaura también lo que me ser restaura contribuyendo solamente just for empatica pa e bingo culo baita un día 5 de septiembre próximo ding colpo che tio invitation per venuti naturalmente per lo che ti tratta gruppo di oration carismatica gruppo Shalom a venuti scelto ora che mi sta parrocchia di Tancleande parrocchia San Juan Pablo II lo metti incontro semanale di gruppo qui carismatica Shalom e tu cominci a scelto di noce che restamento di Santo Rosario segui per una noce di alabanza adorazione e anche insegnanza. Avevi l'insegnanza dei mani di nostro umano Liseni Cruz presente venuti per compartire con noi un riflessione cordialmente invita sicuramente grazie per giorno per misa nella parrocchia della Virgine di Fatima a Dakota non lo vedi di 6 di domenica o tardi 5 di mei nella misa Santa Anna misa na honor, novena na honor di Santa Anna patrona di nostra parrocchia qui nel nord, parrocchia Santa Anna. Después 6 ore e mezzo lo metti in celebrazione di San Sacrificio di misa.

0: Bellissimo! Danke, ok, thank you.
1: Un saluto cordiale di vostro amico Robert Jandor e seguite in sintonia con Bogia FM
2: 88.9 Bog FM.